Buongiorno amici, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma Rai Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla? Marcelo Ayala, insieme a Gloria Sarmiento, dalla cabina di regia, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Se volete farlo attraverso le onde corte, lo potete fare, giustamente grazie agli amici del Relay, locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, sulla frequenza 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC. Su www.radionazionale.com.ar cliccate sul tasto RAE oppure su www.rae.com.ar. Certamente tramite le app di Radiodifusione Argentina all'esterior o di Radio Nazionale Argentina. Se volete scriverci una email, siete invitati a farlo al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. E se volete scriverci una lettera, lo potete fare a Via Maipù, indirizzata, dico, a Via Maipù 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E vediamo, perché dopo un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con grandissima pioggia a Buenos Aires sabato sera, sono previste giornate dal clima moderato, con particolare attenzione all'instabilità prevista nelle ore serali. Per la giornata di oggi, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede temperature comprese tra una minima di 11 gradi e una massima di 16 gradi. Durante la mattina e il pomeriggio prevarranno cielo nuvoloso e clima mite in tutta l'area dell'area metropolitana di Buenos Aires. Tuttavia, in serata, soprattutto dopo le 21, è previsto un aumento dell'instabilità con possibilità di piogge isolate in diverse zone dell'area metropolitana di Buenos Aires. Per martedì le condizioni meteorologiche tenderanno a stabilizzarsi, le temperature rimarranno pressoché invariate rispetto al giorno precedente, oscillando tra 11 e 16 gradi, sebbene il cielo si presenti prevalentemente nuvoloso. Lo Servizio Meteorologico Nazionale ha escluso nuove precipitazioni, si prevede quindi una giornata asciutta per il resto del martedì. Molto bene, ecco, per avviare questo mese di agosto, inoltrato l'inverno nell'emisfero sud, comunque una umidità altissima e una sensazione percepita dei 15 gradi qui a Buenos Aires, quindi sebbene è inverno inoltrato, come dicevo, non è che fa così freddo. Comunque tornerà il freddo, perché agosto di solito ci porta queste giornate fredde, fredde. Per avviare il fatto musicale in questa giornata, con Luis Alberto Spinetta, la canzone intitolata Bajan.

0: ausencia y demás. Sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal.
1: Ecco il tango in versione femminile con la straordinaria, strepitosa Rosita Quiroga, Apologia Tanguera.
2: Argentina al mundo. Rai Argentina hacia el mundo.
3: Rai Argentina vers le monde.
4: Rai Argentina to the world.
5: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
6: Rai Argentina al mundo.
7: Rai Argentina al mundo.
8: Rai Argentinian in the West.
2: Rai Argentina al mundo.
1: La città di Buenos Aires darà il via questo sabato al Mese del Tango con l'ottava edizione della Settimana delle Milonghe, la Semana de las Milongas, un evento che si svolgerà fino al 7 agosto e che coinvolgerà 59 milonghe distribuite in diversi quartieri della città con un ricco programma di lezioni, esibizioni, pratiche e serate di ballo aperte a tutti i livelli. L'iniziativa rappresenterà l'anteprima del Tango BA Festival e Mundial 2026, il tradizionale appuntamento internazionale che si terrà nella seconda metà di agosto e che trasformerà ancora una volta la capitale argentina nel principale palcoscenico mondiale del tango. Organizzata con l'obiettivo di valorizzare e rafforzare le milonghe, luoghi in cui il tango continua a vivere come pratica sociale e culturale, la manifestazione proporrà attività sia per ballerini esperti, sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo ballo. L'inaugurazione ufficiale si è tenuta sabato alle 20.30 presso il Teatro Verdi con l'esibizione dell'orchestra Esquina Sur e una performance dei ballerini Laura Casco Sorzon e Ariel Taritolai. La chiusura è prevista per venerdì 7 agosto a partire dalle 21.45 presso la Viruta Tango Club con uno spettacolo di Esteban Morgado Quartetto e un'esibizione di Julio Seffino e Aldana Tade. Oltre agli eventi principali, per tutta la settimana si svolgeranno lezioni aperte, pratiche milonghe in circoli, centri culturali e storiche, sale di ballo, da ballo, situate in diversi quartieri della città. I biglietti per alcune attività potranno essere ottenuti gratuitamente tramite prenotazione anticipata. In alternativa, il pubblico potrà accedere pagando il biglietto previsto da ciascuna milonga fino a esaurimento dei posti disponibili. Il programma completo e moduli per prenotare i biglietti gratuiti sono disponibili sul sito ufficiale della Semana della Milonga. Sito ufficiale della Semana della Milonga. Molto bene, ora un po' di musica, passeremo dopo al tango classico di Carlos Gardel, ma prima la band di Mar del Plata, Super Ratones, la canzone intitolata El Último Verano.

0: Sempre Carlos Gardel nel nostro programma RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo. Aquellas Farras è un tango con musica di Roberto Firpo e testo di Enrique Cadícamo, inciso da Carlos Gardel il 1 aprile 1930. Il brano è una nostalgica rievocazione delle amicizie, delle milonghe e della vita bohemienne della Buenos Aires di un tempo, con uno stile poetico tipico di Cadícamo, che ha scritto questo tango. La voce intensa di Gardel ne esalta il tono malinconico, trasformandolo in uno dei tanghi più evocativi del suo repertorio. La farra, il divertimento, aquellas farras, Carlos Gardel.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the West.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al mundo. Presenta Atahualpa Yupanqui, l'uomo è terra che cammina.
7: Considerato il più importante musicista del folklore argentino, Héctor Roberto Chavero nacque a Pergamino, provincia di Buenos Aires, nel 1908. Però da molto giovane decise di chiamarsi Atahualpa Yupanqui, in omaggio al sangue incanco che correva lungo le sue vene. Atahualpa, oltre ad essere il nome dell'ultimo imperatore incaico, in lingua quechua significa, insieme a Yupanqui, colui che viene da terre lontane per raccontare qualcosa.

0: Atahualpa nacque e si educò in campagna e fu un uomo attento, taciturno e umile, come gli uomini della campagna. Narratore fedele dei misteri della terra, l'uomo e del paesaggio rurale furono i temi della sua vasta e grande opera che oltre alla musica comprende la letteratura ed il cinema. Figura fondamentale del folklore argentino, lui ricorda gli inizi con la chitarra.
1: Bautista Almirón, mio viejo professore di chitarra.
2: Atahualpa racconta che cominciò a studiare chitarra verso i 10 anni di età, in mancanza di un professore di violino. I suoi genitori lo invitarono a studiare chitarra classica con un professore che viveva a Junín, distante 20 chilometri da Pergamino. Molte volte a cavallo, Atahualpa percorreva questa distanza per far lezione, che pagava con lavori di giardinaggio che lui stesso faceva. Quello fu il suo unico maestro.
1: E così come io pagava i miei diritti di studiare la chitarra con Almirón, nada meno.

Non avendo ancora 20 anni, compose la canzone Camino del Indio. Poco dopo si recò in Jujuy, Bolivia, e le valli calchaquíes, e non smise di viaggiare. Lo stesso Atahualpa definiva se stesso un camminatore, un girovago o un peregrino. Per mantenersi durante i primi anni della gioventù, fece diversi mestieri, però nel contempo componeva. Ed in ogni posto dove arrivava, portava la sua musica, ed ogni spazio che conosceva era una fonte di ispirazione. A volte erano posti dove era di passaggio, però lui registrava tutto e con ciò componeva un'opera. Sentiva un obbligo morale. «La mia missione», diceva Atahualpa, «è evitare che tutto ciò si disperda e scompaia».

Nel 1943 Atahualpa presenta Piedra e Camino, forse la sua opera più importante di quelle composte fino a quel momento. È una zamba moderna, le parole sono molto elaborate. Atahualpa ci offre l'illusione di una tradizione che ha tanto di invenzione quanto di eredità.

Nel 1945 Atahualpa Yupanqui si iscrisse al Partito Comunista. Questa iscrizione, che durerà fino al 1952, ed il suo atteggiamento critico dinanzi al governo peronista lo ridurranno al silenzio forzato durante tutti quegli anni nel suo proprio paese. Le sue presentazioni furono proibite, non partecipò a programmi radiofonici e le sue registrazioni si interromperono nel 1947 fino al 1953. Poco dopo essere censurato, nel 1944, incide la magnifica canzone El Arriero, da lui definita come una canzone leggermente sociale, però che è considerata dalla critica retrospettivamente un prodigio, una pietra miliare, l'inizio di un folklore di stampo sociale. Infatti, Yupanqui è considerato il grande apripista del cantautore latinoamericano. In una sola persona si ritrovano il paroliere, la composizione e l'esecuzione. Precede Víctor Jara, Chabuca Granda e Silvio Rodríguez e tutti loro ammettono di aver ricevuto l'influenza di Yupanqui.

0: censurata dal governo peronista, inizia a realizzare regolarmente lunghi viaggi in Europa, dove otterrà un riconoscimento eccezionale. Nel 1949 si esibisce in diversi paesi dell'orbita comunista: Ungheria, Cecoslovacchia, Romania e Bulgaria. Quindi si stabilisce a Parigi, dove si mette in contatto con diversi artisti ed intellettuali di quel momento. Conosce Edith Piaf, la quale rimane impressionata dalla sua arte e la invita a partecipare ai suoi recital dinanzi al pubblico parigino, dove ottiene un grande successo. Donata evoca quegli anni in un'intervista.
1: Io tenia amistà con Paul Éluard, entre poetas, y un día me dijo: mañana no tomes compromiso.
2: Atahualpa racconta che a Parigi fu presentato a Edith Piaf, la quale, quando lo ascoltò suonare, gli disse che Parigi non poteva permettersi di non conoscere la sua musica. Fu la stessa Piaf a contrattare un teatro, stampava i cartelli per la pubblicità e si presentava come apriconcerto del musicista argentino. Era un momento di gloria. Diventò un uomo di culto, si recò in Spagna e Giappone, gli piovevano contratti. Ed il paradosso era che in Argentina era proibito perché continuava ad essere considerato il vecchio comunista.
0: E Atahualpa continuò ad andare e venire, portando sempre qualcosa da raccontare dalle terre lontane.

0: nos mise di andare e venire, scelse la località di Cerro Colorado, provincia di Córdoba, quale sua residenza. In quel posto ritornava ogni volta che poteva, ed in quel luogo chiese di essere seppellito all'ombra di un rovere che lui stesso aveva piantato.
1: Atahualpa Yupanqui morì in Francia nel 1992, ad 84 anni. Lasciò 300 canzoni registrate, oltre ad una decina di libri.

0: El camino, yo creo que se compone...
1: La strada è composta da infiniti arrivi.
0: Si algo positivo y hermoso tiene...
1: E quello che ha di positivo è bello. RAE, Argentina al mondo, ha presentato Atahualpa Yupanqui, l'uomo e terra che cammina.
2: Quando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí.
3: Produzione Julieta Galván. Edizione Mattia Sarresegor. Speaker Marcelo Chelo Ayala, Caritina Kozulich.
2: Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
4: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
5: RAE, Argentina vers le monde.
6: RAE, Argentina to the world.
7: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
8: RAE, Argentina al mundo.
9: RAE, Argentina al mundo.
10: RAE, Argentinian in the world.
4: RAE, Argentina al mundo.
1: Molto bene, 15 gradi 1 la temperatura qui a Buenos Aires. Informazioni dell'economia, le vendite di moto nuove sono cresciute del 30,4% su base annua. A luglio sono state immatricolate 71.217 unità, con un aumento del 3,4% rispetto a giugno, secondo quanto comunicato dalla divisione motoveicoli dell'Associazione dei concessionari di automobili della Repubblica Argentina, ACARA. L'incremento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente significa che nel settimo mese del 26 sono state vendute 16.617 moto in più, poiché a luglio 25 le immatricolazioni erano state 54.600. L'aumento mensile si confronta con le 68.850 unità vendute a giugno, pari a 2.367 motocicli in più. Nel periodo compreso tra gennaio e luglio sono state immatricolate complessivamente 511.986 unità, con un incremento del 41,9% rispetto allo stesso periodo del 25, quando erano stati registrati 360.709 motoveicoli. Intanto, le immatricolazioni di automobili sono diminuite del 30,6% su base annua a luglio, attestandosi a 43.758 unità, e hanno registrato un calo di oltre il 7% rispetto a giugno, secondo quanto riferito da ACARA. Il calo di luglio rispetto allo stesso mese del 25 significa che sono stati venduti 19.060 veicoli in meno rispetto ai 62.818 immatricolati un anno fa. Nel confronto mensile si è registrata una diminuzione del 7,7%, poiché a giugno erano stati immatricolati 47.714 veicoli. Nei primi sette mesi dell'anno sono state immatricolate complessivamente 339.359 unità, pari a un calo del 12,8% rispetto allo stesso periodo del 2025, quando erano stati registrati 389.367 veicoli. Musica ora con il folklore argentino, in versione femminile, con Mónica Abraham, Colonia Durán.

Perché se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco il folklore argentino con Facundo Ramírez, la cueca de la frontera, cioè la cueca de la frontiera. Cueca è un tipo di ritmo folcloristico argentino. Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna. Ringraziandovi, Gloria Sarmiento e Marcelo Ayala, per averci ascoltato. Vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. Sarà a domani. Ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma Rai Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla? Marcelo Ayala insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Se volete farlo attraverso le onde corte lo potete fare, giustamente grazie agli amici del Relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC. Su www.radionazionale.com.ar cliccate sul tasto RAE oppure su www.rae.com.ar. Certamente tramite le app di Radiodifusione Argentina all'esterior o di Radio Nazionale Argentina. Se volete scriverci una email siete invitati a farlo al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera lo potete fare a via Maipù, indirizzata dico a via Maipù 555 codice 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E vediamo, perché dopo un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con grandissima pioggia a Buenos Aires sabato sera, sono previste giornate dal clima moderato con particolare attenzione all'instabilità prevista nelle ore serali. Per la giornata di oggi il Servizio Meteorologico Nazionale prevede temperature comprese tra una minima di 11 gradi e una massima di 16 gradi. Durante la mattina e il pomeriggio prevarranno cielo nuvoloso e clima mite in tutta l'area dell'area metropolitana di Buenos Aires. Tuttavia, in serata, soprattutto dopo le 21, è previsto un aumento dell'instabilità con possibilità di piogge isolate in diverse zone dell'area metropolitana di Buenos Aires. Per martedì le condizioni meteorologiche tenderanno a stabilizzarsi, le temperature rimarranno pressoché invariate rispetto al giorno precedente, oscillando tra 11

ai 16 gradi. Sebbene il cielo si presenti prevalentemente nuvoloso, lo Servizio Meteorologico Nazionale ha escluso nuove precipitazioni. Si prevede quindi una giornata asciutta per il resto del martedì. Molto bene, ecco, per avviare questo mese di agosto, inoltrato l'inverno nell'emisfero sud, comunque un'umidità altissima e una sensazione percepita dei 15 gradi qui a Buenos Aires, quindi sebbene è inverno inoltrato, come dicevo, non è che fa così freddo. Comunque tornerà il freddo perché agosto di solito ci porta a queste giornate fredde, fredde. Per avviare il fatto musicale in questa giornata con Luis Alberto Spinetta, la canzone intitolata Baja.

0: vida agonizante mientras se baila y se aspira. Un tango sos como una tira de prepotencia y demás. Sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal.
1: Ecco il tango in versione femminile con la straordinaria, strepitosa Rosita Quiroga, Apologia Tanguera.
2: Argentina al mundo. Rai Argentina面向世界.
3: Rai Argentina vers le monde.
4: Rai Argentina to the world.
5: Rai 世界に向けてアルゼンチン.
6: Rai Argentina al mundo.
7: La Rai Argentina al mundo.
8: Rai Argentinian in the world.
2: Rai Argentina al mundo.
1: La città di Buenos Aires darà il via questo sabato al Mese del Tango con l'ottava edizione della Settimana delle Milonghe, la Semana de las Milongas, un evento che si svolgerà fino al 7 agosto e che coinvolgerà 59 milonghe distribuite in diversi quartieri della città con un ricco programma di lezioni, esibizioni, pratiche e serate di ballo aperte a tutti i livelli. L'iniziativa rappresenterà l'anteprima del Tango BA Festival e Mundial 2026, il tradizionale appuntamento internazionale che si terrà nella seconda metà di agosto e che trasformerà ancora una volta la capitale argentina nel principale palcoscenico mondiale del tango. Organizzata con l'obiettivo di valorizzare e rafforzare le milonghe, luoghi in cui il tango continua a vivere come pratica sociale e culturale, la manifestazione proporrà attività sia per ballerini esperti, sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo ballo. L'inaugurazione ufficiale si è tenuta sabato alle 20.30 presso il Teatro Verdi con l'esibizione dell'orchestra Esquina Sur e una performance dei ballerini Laura Casco Zorzon e Ariel Taritolai. La chiusura è prevista per venerdì 7 agosto a partire dalle 21.45 presso la Viruta Tango Club con uno spettacolo di Esteban Morgado Quartetto e un'esibizione di Julio Seffino e Aldana Tade. Oltre agli eventi principali, per tutta la settimana si svolgeranno lezioni aperte, pratiche milonghe in circoli, centri culturali e storiche, sale di ballo, da ballo, situate in diversi quartieri della città. I biglietti per alcune attività potranno essere ottenuti gratuitamente tramite prenotazione anticipata. In alternativa, il pubblico potrà accedere pagando il biglietto previsto da ciascuna milonga fino a esaurimento dei posti disponibili. Il programma completo e moduli per prenotare i biglietti gratuiti sono disponibili sul sito ufficiale della Semana della Milonga. Sito ufficiale della Semana della Milonga. Molto bene, ora un po' di musica, passeremo dopo al tango classico di Carlos Gardel. Ma prima la band di Mar del Plata, Super Ratones, la canzone intitolata El Último Verano.

0: Sempre Carlos Gardel nel nostro programma RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo. Aquellas Farras è un tango con musica di Roberto Firpo e testo di Enrique Cadícamo, inciso da Carlos Gardel il 1 aprile 1930. Il brano è una nostalgica rievocazione delle amicizie, delle milonghe e della vita bohemienne della Buenos Aires di un tempo, con uno stile poetico tipico di Cadícamo, che ha scritto questo tango. La voce intensa di Gardel ne esalta il tono malinconico, trasformandolo in uno dei tanghi più evocativi del suo repertorio. La farra, il divertimento, aquellas farras, Carlos Gardel.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mien向 世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて, Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al mundo. Presenta Atahualpa Yupanqui, l'uomo è terra che cammina.
7: Considerato il più importante musicista del folklore argentino, Héctor Roberto Chavero nacque a Pergamino, provincia di Buenos Aires, nel 1908. Però da molto giovane decise di chiamarsi Atahualpa Yupanqui, in omaggio al sangue in canco che correva lungo le sue vene. Atahualpa, oltre ad essere il nome dell'ultimo imperatore incaico, in lingua quechua significa, insieme a Yupanqui, colui che viene da terre lontane per raccontare qualcosa.

0: Atahualpa nacque e si educò in campagna e fu un uomo attento, taciturno e umile, come gli uomini della campagna. Narratore fedele dei misteri della terra, l'uomo e del paesaggio rurale furono i temi della sua vasta e grande opera che oltre alla musica comprende la letteratura ed il cinema. Figura fondamentale del folklore argentino, lui ricorda gli inizi con la chitarra.
1: Bautista Almirón, mi viejo profesor de guitarra.
2: Atahualpa racconta che cominciò a studiare chitarra verso i 10 anni di età, in mancanza di un professore di violino. I suoi genitori lo invitarono a studiare chitarra classica con un professore che viveva a Junín, distante 20 chilometri da Pergamino. Molte volte a cavallo, Atahualpa percorreva questa distanza per far lezione, che pagava con lavori di giardinaggio che lui stesso faceva. Quello fu il suo unico maestro.
1: E così io pagavo i miei diritti di toccare, di studiare la chitarra con Almirón, nada meno.

non avendo ancora 20 anni, compose la canzone Camino del Indio. Poco dopo si recò in Jujuy, Bolivia, e le valli calchaquíes, e non smise di viaggiare. Lo stesso Atahualpa definiva se stesso un camminatore, un girovago o un peregrino. Per mantenersi durante i primi anni della gioventù, fece diversi mestieri, però nel contempo componeva. Ed in ogni posto dove arrivava, portava la sua musica, ed ogni spazio che conosceva era una fonte di ispirazione. A volte erano posti dove era di passaggio, però lui registrava tutto e con ciò componeva un'opera. Sentiva un obbligo morale. La mia missione, diceva Atahualpa, è evitare che tutto ciò si disperda e scompaia.

En 1943, Atahualpa presenta Piedra y Camino, forse la sua opera più importante di quelle composte fino a quel momento. È una zamba moderna, le parole sono molto elaborate. Atahualpa ci offre l'illusione di una tradizione che ha tanto di invenzione quanto di eredità.

Nel 1945 Atahualpa Yupanqui si iscrisse al Partito Comunista. Questa iscrizione, che durerà fino al 1952, ed il suo atteggiamento critico dinanzi al governo peronista lo ridurranno al silenzio forzato durante tutti quegli anni nel suo proprio paese. Le sue presentazioni furono proibite, non partecipò a programmi radiofonici e le sue registrazioni si interromperono nel 1947 fino al 1953. Poco dopo essere censurato, nel 1944, incide la magnifica canzone El Arriero, da lui definita come una canzone leggermente sociale, però che è considerata dalla critica retrospettivamente un prodigio, una pietra miliare, l'inizio di un folklore di stampo sociale. Infatti, Yupanqui è considerato il grande apripista del cantautore latinoamericano. In una sola persona si ritrovano il paroliere, la composizione e l'esecuzione. Precede Víctor Jara, Chabuca Granda e Silvio Rodríguez e tutti loro ammettono di aver ricevuto l'influenza di Yupanqui.

0: censurato dal governo peronista, inizia a realizzare regolarmente lunghi viaggi in Europa, dove otterrà un riconoscimento eccezionale. Nel 1949 si esibisce in diversi paesi dell'orbita comunista: Ungheria, Cecoslovacchia, Romania e Bulgaria. Quindi si stabilisce a Parigi, dove si mette in contatto con diversi artisti ed intellettuali di quel momento. Conosce Edith Piaf, la quale rimane impressionata dalla sua arte e la invita a partecipare ai suoi recital dinanzi al pubblico parigino, dove ottiene un grande successo. Donata evoca quegli anni in un'intervista.
1: Io tenia amistà con Paul Éluard, entre poetas, y un día me dijo: mañana no tomes compromiso.
2: Atahualpa racconta che a Parigi fu presentato a Edith Piaf, la quale, quando lo ascoltò suonare, gli disse che Parigi non poteva permettersi di non conoscere la sua musica. Fu la stessa Piaf a contrattare un teatro, stampava i cartelli per la pubblicità e si presentava come apriconcerto del musicista argentino. Era un momento di gloria. Diventò un uomo di culto, si recò in Spagna e Giappone, gli piovevano contratti. Ed il paradosso era che in Argentina era proibito perché continuava ad essere considerato il vecchio comunista.
0: E Atahualpa continua ad andare e venire, portando sempre qualcosa da raccontare dalle terre lontane. E sebbene non smise di andare e venire, scelse la località di Cerro Colorado, provincia di Córdoba, quale sua residenza. In quel posto ritornava ogni volta che poteva, ed in quel luogo chiese di essere seppellito all'ombra di un rovere che lui stesso aveva piantato.
2: Atahualpa Yupanqui morì in Francia nel 1992, ad 84 anni. Lasciò 300 canzoni registrate, oltre ad una decina di libri.

0: El camino, yo creo que se compone...
1: La strada è composta da infiniti arrivi.
0: Si algo positivo y hermoso tiene...
1: E quello che ha di positivo è bello. RAE Argentina al Mondo ha presentato Atahualpa Yupanqui, l'uomo e terra che cammina.
2: Quando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí.
3: Produzione Julieta Galván. Edizione Mattia Sarresegor. Speaker Marcelo Chelo Ayala, Caritina Kozulich.
2: Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
4: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
5: RAE, Argentina vers le monde.
6: RAE, Argentina to the world.
7: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
8: RAE, Argentina al mundo.
9: RAE, Argentina al mundo.
10: RAE, Argentinian in the world.
4: RAE, Argentina al mundo.
1: Molto bene, 15 gradi 1 la temperatura qui a Buenos Aires. Informazioni dell'economia, le vendite di moto nuove sono cresciute del 30,4% su base annua. A luglio sono state immatricolate 71.217 unità, con un aumento del 3,4% rispetto a giugno, secondo quanto comunicato dalla divisione motoveicoli dell'Associazione dei concessionari di automobili della Repubblica Argentina, ACARA. L'incremento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente significa che nel settimo mese del 26 sono state vendute 16.617 moto in più, poiché a luglio 25 le immatricolazioni erano state 54.600. L'aumento mensile si confronta con le 68.850 unità vendute a giugno, pari a 2.367 motocicli in più. Nel periodo compresso tra gennaio e luglio sono state immatricolate complessivamente 511.986 unità, con un incremento del 41,9% rispetto allo stesso periodo del 25, quando erano stati registrati 360.709 motoveicoli. Intanto, le immatricolazioni di automobili sono diminuite del 30,6% su base annua a luglio, attestandosi a 43.758 unità, e hanno registrato un calo di oltre il 7% rispetto a giugno, secondo quanto riferito da ACARA. Il calo di luglio rispetto allo stesso mese del 25 significa che sono stati venduti 19.060 veicoli in meno rispetto ai 62.818 immatricolati un anno fa. Nel confronto mensile si è registrata una diminuzione del 7,7%, poiché a giugno erano stati immatricolati 47.714 veicoli. Nei primi sette mesi dell'anno sono state immatricolate complessivamente 339.359 unità, pari a un calo del 12,8% rispetto allo stesso periodo del 2025, quando erano stati registrati 389.367 veicoli. Musica ora con il folklore argentino, in versione femminile, con Mónica Abraham, Colonia Durán.

anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco il folklore argentino con Facundo Ramírez, la cueca de la frontera, cioè la cueca de la frontiera. Cueca è un tipo di ritmo folcloristico argentino. Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna. Ringraziandovi, Gloria Sarmiento e Marcelo Ayala, per averci ascoltato. Vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. Sarà a domani.